Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica...

gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul

warm up. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Svelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora. Il checkout che converte di più al mondo. E

leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web. Sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova 1 euro al mese e visita shopify.it/

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita Shopify.it/records.

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti.

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!
1: How can you have testimony when you've not been tested?

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Speleoradio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: Senti, rovina buona è questa.
1: Che profumo.
0: È fresco, è pieno d'olio. È fortissimo.

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
2: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
2: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
2: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
2: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno. Dai, dai.
3: Fortissimo, pieno d'olio.

0: mio compagno. Io si chiamavo Colino, qua si chiamava Michele, che dopo tanto tempo si chiorna insieme. Io non che si è ne un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi faccio, uè, Michele, ma da quanto tempo che non, non, che vediamo. Adesso si stacca fino a morto. Dice, non ho scolì a casa in indirizzo, non vanno a casa di cura per il tic. Ciao, colleghi, ciao, ma che è? Arbo un paese, si porta la dottoressa, mi faccio. Prego, si accomodi. Questa è la casa di cura che faccio. No, oh, dottoressa, a me, purtroppo da chi, da me. Arbo un paese, chiamo Michele. Dice, oh, colleghi, già sei arrivato, allora vuol dire che non è tanto buono, non potrò mai servire. Se vuoi colì, mi faccio, Michele, che cazzo, la dottoressa, si, mannaggia, lì, destra, ma, me, perché, tutto il tempo.
1: Mo bestiale,
0: oh! Ma che ha giunto questa barzelletta?
1: Gli è povero.

Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai vino.

Mi chiamo Dexter. Dexter Morgan. Non so cosa mi ha fatto diventare ciò che sono, ma qualunque cosa sia stata, mi ha lasciato un vuoto dentro. Le persone fingono molto. Io fingo quasi tutto. E fingo molto bene.

0: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma?
1: Oh, cagare.
0: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Chi siete?
1: Siamo due che...
0: Cosa fate? Cosa portate?
1: Niente, roba...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
0: Un fiorino.
1: Si paga?
0: Un fiorino.
1: Scusi, sacco, doganiere.
0: Vabbè, allora. Chi siete?
1: Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
0: Cosa portate?
1: Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Stavamo qua e è caduto il sacco.
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
0: Un fiorino.
1: Che è caduto il sacco, allora la strada è stata...
0: Un fiorino! Vabbè.
1: Ma siamo quelli... Andiamo, vai!
0: Grazie! Chi siete?
1: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
0: Cosa portate?
1: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno! Io sono entrato e sto uscendo, no?
0: Un fiorino!
1: C'è uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due o tre, sì. Allora, grazie, arrivederci. Oh,
0: la cazzola!
1: Mamma mia,
0: come
1: ho fatto? Vado, vado. Senta.
0: Ehi! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
1: Ehi!
0: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.

Lot of 1949. My woman left me out of the cloud, was almost blind.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 21 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 39%.
1: Oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo, in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui, perché dovrebbe. Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo, ha un impatto molto più grande di quanto immaginiamo.

0: Les gens sont tellement fous que maintenant ils se mettent à parler à une rose. Mieux, ils imaginent même que la rose est une amie et qu'elle leur parle.
1: Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa, prima o dopo rubato sarà. Preferisco così, che non c'è niente da fare, solo stare seduti a una porta qualunque.

su di un grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere polare. E si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene. E si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: ah, tanto noi italiani ce la caviamo sempre. E si butta anche lui. Muore, lasciando una vedova di 32 anni e 3 figlioletti in tenera età.

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Ciroma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio Blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, ne sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: tutti sono concordi nel testimoniare il suo assoluto rifiuto di toccare le armi. Eppure lei ha teorizzato la violenza armata.
1: Ma guardi, mi si attribuiscono delle capacità che io in realtà non ho mai avuto, non ho mai avuto una capacità anche intellettuale di teorizzare la lotta armata. Io sulla violenza avevo e continuo ad avere una posizione che mi sembra tutt'affatto ragionevole, cioè quando dei nuovi bisogni sociali emergono, se questi bisogni non sono in alcun modo soddisfatti, se vengono addirittura non solo respinti ma anche ne viene totalmente disconosciuta l'esistenza, la violenza è in qualche modo inevitabile. Ecco, è una considerazione di buon senso. Tocqueville sarebbe stato d'accordo.
0: È vero che nel 72 lei scrisse una lettera a Feltrinelli in cui sosteneva che non bisognava che i compagni facessero solo i killer, ma era necessario anche la loro crescita politica.
1: No, io
0: Ho scritto
1: una lettera a Feltrinelli, forse più di una lettera a Feltrinelli, non ricordo esattamente questa espressione dei killer. Sono sicuro che il mio dissenso da Feltrinelli dipendeva esattamente sul problema della lotta armata, e cioè io e anche i compagni di Potere Operaio non eravamo allora d'accordo su un modello di lotta politica preso in prestito dall'esperienza cubana, un modello guerrigliero.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

una voce lieve che si sente appena. Da queste onde magnetiche che trasmettono trasmissioni appena percettibili. Si sente appena un vento che arriva attraverso

che sospira e poche gocce che sbattono sopra i vetri dell'oblò.

0: go get a blood.
1: Mi portano nello spazio aperto, libero e vuoto come l'universo, senza trasmettere niente del passato, nemmeno un leggero dolore. Come lontano.

raggiunge l'ideale luogo per esplodere. Con tutte le forze umane io mi metto a girare. Si sente appena un vento attraverso le finestre. Si sente appena un vento che sospira e poche gocce che sbattono sul bronzo.

0: right moment.
1: Salute, compa che tiene? Ai primi sintomi di raffreddore, corri in farmacia e chiedi deciso dottor Neostipanask. Una bella spruzzata angenasche è efficace per tutta la notte. Neostipanask, per respirare a polmoni aperti. Neostipanas, testi fa pure un lavandino. Neostipanas, è uno stipante. Leggere attentamente le avvertenze. Fuia, fui in farmacia.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: They're coming to get you, Barbara.

Milano sbigottita è in lutto, sugli edifici bandiere abbrunate. Siamo ritornati questa mattina in piazza Fontana, poco distante da piazza del Duomo. Un capannello di persone davanti alla banca dell'agricoltura. Con la luce del giorno si può constatare in tutta la sua tragica evidenza la conseguenza della terribile esplosione.

0: della banca presidiata dalla polizia continuano le indagini. Questo è il buco che è stato prodotto dalla bomba. Sono stati operati numerosi fermi. Molte persone sono state rilasciate, altre trattenute. Nei comandi dei carabinieri e della pubblica sicurezza si è lavorato per tutta la notte. All'inchiesta collaborano anche elementi del controspionaggio.
1: Saranno scoperti e arrestati? Queste sono le domande che si sentono ripetere per le strade, per le case e per le quali si vorrebbe al più presto una risposta. L'inchiesta per assicurare alla giustizia gli assassini è condotta, come ha dichiarato ieri il ministro Restivo, con il massimo impegno in tutte le possibili direzioni. Si esamina con scrupolo ogni notizia e ogni testimonianza senza trascurare qualche minimo indizio, ma per

0: l'esito di queste indagini. L'esito per ora queste indagini. L'esito per ora queste indagini. L'esito per ora queste indagini. L'esito per queste indagini.
1: Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo, lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

0: Non c'è il video. Bisogna girare on tape.
1: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
0: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
1: Zitto. Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

mi dico, secondo me stiamo finendo male. Passi per i festini a base di niente. Passi per le situazioni incontrollate gestite da quattro rincoglioniti fermi al 1977 che riempiono ancora le casse di merda. Passi anche per l'infima decisione di mettere un solo disco in playlist tutta la notte per sentirsi alternativi e non fare nulla con la fezza che ti sbunna il posto e i ragazzi. Ma io una cosa la voglio dire, me la sento e non sono mai riuscito ad esprimerla, perciò continuando su questa strada mi sono sentito in dovere di parlare per l'ennesima volta senza stile alcuno. Senza stile alcuno. L'altra sera, per esempio, in un luogo non molto conosciuto dai cosentini ma battuto abbondantemente dai pignatari, si sono presi il divertimento di tradurre alla cosentina una classica pratica spagnola. Passi per i parchetti e bottiglioni, mi dico, ma poi non si lamentassero se la gente dice di loro che non si impegnano più di tanto. E così ti manca la fantasia, sì. Forse. Anzi no. Sicuro. Io personalmente ne sono sicuro. Aspetta, come si chiama quel sito? Poser qualcosa? Sì, le foto dei vostri problemi posturali mentre ballate. Dammi una lamotta che mi taglio le vene. Il contrappasso delle mode mediocri del nostro millennio. Da emo, che poi emo non è perché non sapete neanche chi siano gli Indian Summer, a pastrocchio incoerente di retro di dubbio gusto con rosa per gli uomini condito con un pizzico di electro glitch anni 80 rigorosamente suonato con strumenti d'epoca. Mi faccio le foto vestita come una madama imbellettata figlioccia di gangster del Queens del 1930 che ama tantissimo Nina Zilli e la rettore. Wow, entrambi i sessi, ma forse solo quelli leggermente più sviluppati reputano l'ultimo disco degli Animal Collective il miglior album del terzo millennio. Aspetta, come?

Tutto sotto controllo, tutti isolati, tutti affacciati. Le finestre ridono, si spengono, si accendono, le comunicazioni riprendono. Tutti sotto attacco, tutti drogati, tutti inginocchiati. Le chiese chiedono, si aprono, si chiudono, le parole ritornano. E a me di tutto.

0: Tutto questo non interessa niente.
1: Voglio solo le
0: Voglio
1: tue
0: solo le tue labbra addosso.
1: addosso.
0: Adesso.

0: addosso. Adesso.
1: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto!
2: Buonasera, mi dica.
1: Lei mi ha chiamato.
2: Ma lei chi è, scusi?
1: No, tu dimmi chi sei.
2: Stai a Radio Roma.
1: Davvero?

0: sostieni Radio Ciroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio in Buentale, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Another one of them new worlds. No beer, no women, no pool parlors, nothing.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.it.

lo condivido perché sarà temperato, rafforzato, ando preparato. Oggi è un po' preso, non si

0: ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata, e spero che insomma se un giorno mi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere insomma, ecco,
1: esatto.

0: Se Giustizia Infinita 2 ti è sembrato troppo soft, spingiti oltre con Iraq 2 Odorama, il primo gioco concettuale d'attualità. Con Iraq 2 si gioca in due. Troverete dentro la scatola i bombardieri, i soldatini, due barilotti di petrolio, due cannucce e un fornetto elettrico con dentro carne tritata per gli effetti Odorama. Iraq 2 Odorama, l'unico limite è la tua voglia di divertirti.
1: È un prodotto Ecstasy.

Radio G Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 41 minuti.
1: Now please put your hands together and welcome to the Blue Note stage in his New York debut, Theon Cross.

Ma emarginazione dovute anche a comportamenti di suete diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi, diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Usta Capone chiama Gelsomino, rispondete Gelsomino.
1: Qui Gelsomino, vi ascolto.
0: Attenzione, macchina della polizia in direzione sanità. Macchina della polizia in direzione sanità. Date la voce.

0: son, son.
1: Answer.
2: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
3: Radio Ciroma.
4: Avvissami faca.

0: Che ti è successo, di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice.
1: Mi butto dentro. Premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco. Immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi.
2: Un'anaconda che diventa una contraerea.
1: Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, moro.
3: Ma che c'avevi? Tu pneumatici al posto dei polmoni.
1: Respiravo con una cannuccia dei bambù, no? Come il protagonista dei Piranha, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo.
2: Pensa come te puzzava il fiato.
4: Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia?
1: Come è andata a finire? Signori, è andata a finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come la spieghi? Dai.
5: E come la spieghi?
1: Come la spieghi? Dai, rispondi.
4: Che ne so io?
1: Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stereno 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
0: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
1: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
0: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
1: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68, ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
0: Quando è scattata in lei la molla?
1: Operato nel senso della eversione, se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

0: Eseguendo questa semplice procedura, questo uomo ha creato un'immagine vincente di sé. Non era una persona benestante, eppure progettò una vacanza molto costosa nel sud della Francia. La notte prima della partenza, un incredibile senso di prosperità lo assalì e da quel momento visse come in un sogno.
1: Le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale agiscono soprattutto durante il sonno.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Non vai a parlare a televisione? Ma non mi fa ridere. Se sai di solo parolacce.
1: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e qua, svuotacessi di inglese, va.

0: Buongiorno a tutti.
1: No, voglio però non avete fa bordello. In sta parte, insomma, non un attimo che sballavamo, no, però
2: prego,
1: apriamo
2: pronto.
1: Qui. Va porco.
2: Prova, prova.
3: Volevo dire che siamo in diretta.
4: Andiamo.
1: Benvenuti sulle magiche frequenze di Radio Ciroma.
2: Ianna, come sa?
1: Abbiamo qui con noi.

piuttosto sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 21%.
1: La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: I guess we told him out of that time, fellas.
1: A volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è. Riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forte.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

Carina da chilogrammi 71 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma la miseria, ma questi contadini sono così pazzi. Pure quando vi ascolto, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai. Sono passati tanti anni, ancora stanno imparando. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, una parte. No, mia, nel secondo, sotto sacra, una fissazione lo contadino. Caro sacra farina, perché poi strada va su uno mezzo uomo calato, a strada è tutto a caro sacra farina, non fa le uova e rompo la metà è colpa loro, cioè, secondo me è colpa loro se l'agricoltura è giusto pure sotto ancora, che nessuno più proprio fatica la terra perché non si trova giustamente, poi vanno a casa è logico, quando hai guadagnato la moglie stasera, non lo so che. Cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, i mogli hanno spinto i contadini a lasciare agli nella città, giustamente. Perché quando non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi. La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce i cartelloni, i soldi ti danno rinda a busti e porta a casa. Se, così i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema. Mo'.

0: Tranquillo, noi poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

Insomma, se masticate, se vi intendete un pochino di musica reggae, questa canzone che abbiamo appena ascoltato dovrebbe già farvi capire un pochino di che cosa andremo a parlare con la rubrica L'album della settimana. Facciamo così, passo un ultimo brano e poi ci addentriamo nel discorso. Semplicemente lui è il re della musica reggae, Mr. Robert Nesta Marley, con una versione alternativa, una B-side version della sua grandissima canzone Bend Down Low. Buon ascolto!

0: dai creatori di Vita oltre la morte, ecco finalmente Il popolo eletto. Il gioco di ruolo, dove tutto
1: Dario,
0: è permesso.
1: Quando vuoi ci dai il via libera e noi ci siamo. No, no, siamo...
2: C'è il monitor che c'è nello schermo del computer, adesso.
1: Vai maestro, siamo in onda.
3: Maestro, siamo in onda, eccoci qua, incredibile, ancora una volta in diretta dai Box Art a Cosenza.
1: Un applauso, tutti voi dalle macchine, sulle mani.
3: Complimenti, complimenti, siete tutti quanti molto belli, sicuramente super accaldati.
1: Guarda, se spegni la diretta io evito di sentirmi in differita, perché questa cosa
3: potrebbe... Questa è roba mia, quindi...
1: Questo sei proprio tu, sei proprio tu, esatto. Allora, vi ripetiamo quello che sta succedendo. Noi siamo Marley, Casa Marley. Qua ai microfoni ci sono il nostro amico Andrea.
3: Io sono Bonzo, qua c'è l'ennesimo con me, signor Pasqua Paolo.
1: Per voi oggi Fido Sbanda, da Radio Sbanda. E troverete su oggi dalle 16 alle 20 tutto quello che accade al Musa Festival. Tra poco ci saranno i primi live, le interviste e tutto quello che riusciremo a portare dentro questo meraviglioso box di Casa Marley. Vi invitiamo a partecipare, siamo sul lungo fiume di Cosenza, il Musa Festival sarà oggi la cornice di questa incredibile ed eclettica trasmissione radio.
3: E non fa neanche così caldo, cioè, io pensavo ci fosse una giornata di quelle.
1: Sono qua stamattina, quindi non la vedo proprio così. Ah. Guarda, quello lì, il nostro amico Nicola Brancati, che si sta avvicinando così, tutto quanto bello. Lui emana freschezza, ecco, non è caldo perché c'è lui che emana della freschezza. Maestro, buonasera, buonasera, salve.
3: Salve,
1: c'è uomini che passano con pezzi di marmo, gente che grida con legno, vieni qua, amico mio, vieni, tranquillo, siamo in diretta, tanto non ci vede nessuno, fate un grandissimo applauso a Nicola Brancati.
3: Solo per noi, incredibile.
1: Siamo in diretta, vai maestro.
4: Ciao a tutti.
3: Maestro, buongiorno, cosa ci può dire di questa meravigliosa giornata?
4: Che fa caldo.
3: Mettiti più vicino al microfono.
4: Fa veramente caldo.
3: Da quanto tempo sei qua?
4: Da un paio d'ore, ma mi sto sciogliendo. Nel vero senso della parola, ti giuro, sciolto di nome di fatto proprio.
3: Sì, qual è il tuo ruolo qui in questa giornata?
4: Diciamo che dipingo, sono artista, dipingo, mi occupo di live painting e live performance e faccio quadri in sintesi. Quindi
3: okay.
4: Andate a seguire la mia pagina IG, sciolto, e potete vedere un po' i miei lavori.
3: Benissimo, benissimo. Ma li vendi anche? Si possono anche acquistare qui tra lavori?
4: Sì. Qualcuno se vuole acquistare, è libero di acquistare.
3: Perfetto, bene. Grandissimo.
4: Un saluto, buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a lei, maestro, sei incredibile. Un applauso! Incredibile!
1: E ragazzi, questo è lo spirito. Chi passa qua davanti non lo portiamo dentro.
3: Bravo.
1: Abbiamo anche qua la nostra cara organizzatrice, prego. E voi da qua a sgridarci per le macchine, invece sei in diretta, vai.
3: Prego, vada.
5: Salve a tutti, vi aspettiamo.
1: No. Prego.
3: Prego. Vai, tranquilla. Vai,
1: domande.
3: Ci sono solamente 750 milioni di persone.
1: Non ci hanno fatto, non ci hanno rilasciato un'intervista.
3: Va bene, vabbè.
1: Momento DJ set. Il cazzettone ce lo siamo preso. DJ set.
5: Ma scusami, puoi vedere se sopra ci sono due bobine, quelle i rotoloni.
1: Follia, ok? È tutto quanto una grande cremeria.
5: Thank you.
1: Non puoi farne a meno ormai più.
6: Accendo le
1: casse. No. Vai tutto in feedback secondo me ad accendere le casse.
6: Sì, ma erano accese,
1: non accendi, bassi te, bassissime. Che cosa?
5: Amore. Ah, che ti chiamo io fra un'oretta. Guarda il telefono che ti risolvo sotto là, okay, dovete mandare allo stand bianco.
1: Va benissimo.
5: Però ti vengo a portare i ticket.
1: Gentilissimo, ok.
5: Era in diretta.
1: Ti dico. No, non siamo spenti. Beh, poi ti dico quanti siamo così.
5: Posso lasciare questi nostri qua che mi servono dopo.
6: Devo lasciare il treno sopra, però.
1: Io questi qua voli che ciò che sono tutti girli.
7: Ma su chi ce li fai?
1: Lo so,
5: adesso le corde, che ti senti?
6: Scusa, lascialo in bagno, se no.
1: No, in bagno ci vanno, ci fanno. Allora, sto Marco Castello mi sta facendo avere voglia di spararmi.
6: Metti qualcosa di più, siamo un Queens of the Stone Age.
1: Più liquido.
6: Pensionette dei Queens of the Stone Age. Vai, subito.
1: Mettila, va.
6: Anzi, gli ha lasciato gli strumenti.
1: Qualcuno dovrebbe dire a Marco Castello di smetterla comunque.
6: Nessuno
1: dei nostri è rimasto qua. Marco, attenzione, Ed, dei Queens of the Stone Age, questa bonzo ve la dedica a tutti i cardiopatici d'Italia.
6: Senti che bel pezzo, senti com'è bello questo.
1: Vai Mario! Vai Mario!
6: Senti questa cremeria, sentila!
1: Vai Mario!
6: È una canzone per tutti quelli che hanno pochi problemi, anzi troppi.
1: Ma qua siamo accesi?
6: Un po' sì.
1: Quanto sta facendo?

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E guarda, quando avete voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo farlo.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: Che fai, come dici?
1: Che meraviglia stiamo ascoltando, maestro.
2: Mi ricorda molto Achille Lauro, sai. Non so se magari è una mia impressione.
1: Lei è un intenditore di musica.
2: Questo modo di fare.
1: Ragazzi, vedo che è arrivata anche Céline, incredibile.
2: Incredibile. Stiamo partendo per i live, questo è un buon segno, incredibile.
1: Siamo in onda, amici della Rossa, che siamo in onda. Vedo i nostri amici. Buonasera, salve.
2: Buonasera.
1: Questo è tutto un grande spettacolo.
2: Incredibile. Adesso partiamo finalmente con questa bellissima rassegna di live.
1: Venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite.
2: Venghino tutti.
1: Perché questa qua è un'esperienza molto randomica. Vediamo gente che viene, gente che va, vieni Céline.
2: Prego, prego, si accomodi, prego, prego, prego.
1: Sono arrivati tutti belli armati di Red Bull. Ciao Céline, come va?
3: Molto bene.
1: Il microfono è un po' troppo alto, lo puoi abbassare, sei una persona veramente, guarda, lo scostumato. Allora ragazzi, fra 5 minuti inizieremo i live con il primo gruppo ad esibirsi, che saranno in una. Vi ricordo che siamo al Musa Festival e in radio qua abbiamo in questo momento Céline. Ciao, come va?
3: Tutto bene.
1: Tu? Eri al mare prima?
3: No, ieri.
1: Ok, ottimo, ottimo. Com'è andata? Ti sei divertita?
3: Sì, bellissimo.
1: Beh, ti sto invidiando molto. Sì. Vedo la tua band, belli carichi qua dietro con questo outfit abbinato, pazzesco. Ma tu li obblighi a fare così o ormai è una cosa della band?
3: Ovvio, comando io.
1: Ah, va bene, ragazzi, mi dispiace, è andata così. Siete stati... Che è successo?
4: No, volevo chiedere alla band se sono andati al mare con lei.
2: No, niente. Niente mare.
1: Va bene ragazzi e ragazze, qua invece è partita una canzone sempre questo primogenito. Ricordo che fra 5 minuti iniziamo live, ci vediamo dopo, ciao.
3: Bye bye.

0: troppo secco.
1: Sempre di questo primogenito, ma chi cazzo l'ha messo sto primogenito, eh?
2: Sei un fan accanito.
1: Chi è che ascolta primogenito? Non io, ragazzi. Non
2: nemmeno io.
1: E allora possiamo cambiarlo, secondo me.
2: Metti subito un Queens of the Stone Age maligno, proprio cattivo di quelli molesti.
1: No. Io lascerei invece questo etere che si sente nel festival, perché a breve inizieranno i live del Musa Festival. Incredibile!

0: Ragazzi, è sempre un brivido. A breve ci sarà il live dei Nuna, che adesso sono saliti sul palco e stanno sistemando le ultime cose. I nostri fonici con degli sguardi. Eccoci, incredibili, siamo là.
1: Ciao.
2: Oh, come è forte.

0: venite tutti, vai, venite.
1: È brutta la mia storia, non la racconterò.

0: Sì.
1: Viva. Allora, questa è l'ultima che facciamo dell'EP, che non canto io, ma canta Nadir, ma oggi canterà Eugenio, non è vero, canterò io e niente, si chiama Jesus Love the Way I Suffer, il secondo singolo. Devo prendere il tamburello. Ci siamo. Questa cosa qua.

Grazie. Allora, la penultima è Unreleased, non ha nemmeno il titolo. Niente, fa così.

Grazie. Allora, questa è una cover, l'ultima che facciamo. Spero la conosciate. Questo è l'italiano giusto. Ok. Non nemmeno accordiamo, quindi la facciamo più alta. Spero di farla sbagliata. Grazie.

0: Grazie. Noi siamo in una, cercateci sull'internet, abbiamo un EP e altre robe che usciranno presto. Ciao!
1: Grandi in una, cercateli su Vinted, sono un gruppo veramente incredibile. Adesso li chiamiamo qua, me li chiami in una per favore?
2: Nunati, con questa cover di Elliot Smith vi hanno fatto proprio uccidere l'anima del
1: veramente film. Bello, veramente
2: Madonna,
1: bello.
2: Mia. Mettilo nello Smith giusto per far capire a mettiamo, che cosa si sono avvicinati i maestri.
1: Mettiamo Elliot Smith.
3: Te ne accorgi, basta che lo guardi.
2: Elliot
1: Smith, vai!
2: Il trombone, in diretta!

0: Ok, questo è un omaggio al nostro Elliot Smith di Crotone. Maestro, le vuole belle cuffie?
1: Non mi sono scuffiante.
0: Perfetto, inizia questo momento incredibile dove non arriva il microfono. Mi abbassi il microfono, per favore. Che tu sei troppo alto. Facciamo così.
2: Mi prende Eugenio.
3: Sono un nano. Sì.
0: Prova un attimo, parla.
3: Prova. Sento poco. Prova.
0: Ora ci senti?
3: Sì. Parla un attimo. Ok.
1: Mi senti nella tua bellissima cuffia?
3: Yes.
4: Sono molto contento che avete fatto questa cover di Elliot Smith. Però vi voglio chiedere, ma voi di solito siete quattro, oggi quanti siete?
3: Oggi siamo la metà, siamo due.
4: Vi siete litigati?
3: No, mai. No. Gli altri due non c'erano, siamo in acustico, quindi chitarra e voce va bene così, I guess, no?
4: Sì, va benissimo. Cioè, okay. Io mi sono scialato. Specialmente, ribadisco, con l'ultima cover che avete fatto di Elliot Smith.
3: Sì.
4: Perché non si sente quasi mai in giro. Cioè, almeno qua a Cosenza non ho mai sentito uno che porta una cover.
3: Eppure noi l'abbiamo fatto.
4: Bellissimo, bellissimo. E invece per quanto riguarda i vostri brani, come li approcciate alla scrittura? Voi adesso siete stati in acustico, ma di solito siete in elettrico e fate una sorta di... No, devi stare molto calmo.
5: Mario!
4: Dovete fare... Cioè, voi di solito fate un elettro shoegaze, no, cioè in elettronico.
3: Post-punk shoegaze, sì.
4: Attaccata alla corrente.
3: Elettronico, sì.
4: Come vi approcciate alla scrittura?
3: Allora, alla scrittura, vabbè, per quanto riguarda l'EP, abbiamo scritto tutto io e Nadir. Poi con l'entrata, diciamo, stabile, dopo l'EP di Eugenio, che è lui.
1: Complimenti, esatto. Molto bene.
3: Di Alessandro, che si switchano chitarra e basso entrambi. Diciamo che ormai è un processo per lo più collettivo. Magari la maggior parte delle volte arriva magari Nadir con un riff, poi gemmiamo di sopra, insomma. È una cosa molto, diciamo, di gruppo. E non solo, magari come era prima, solo di noi due. Da cui poi prende il nome la band, ma che ormai ci distanziamo perché siamo quattro. Però aggiungere tipo Eugenio, Alessandro, Annuna, cioè è brutto.
4: No, è troppo lungo poi la gente.
3: E poi Nuna, a quanto pare in coreano, significa sorella maggiore, ma noi non ne sapevamo niente. Ma
4: avete sorelle maggiori?
3: No. Nessuno di noi.
4: E come mai avete scelto Nuna come nome?
3: Perché io mi chiamo Francesco, però uso Nux e Nadir.
4: Nux, quindi Nux è con la N, stiamo dicendo, non quello lì. Che...
3: No, con la E.
4: Nux.
3: N-O-O-X.
4: Scandiamo bene.
3: Ci distanziamo pure da quelle robe.
4: Siamo subito... quindi Nux, il maestro si chiama Nux.
3: Sì.
4: E come...
3: è Nux, sono io e Nadir. No, quindi Nuna.
4: Incredibile.
3: Se fate 1+1
4: leggermente autoreferenziale.
3: Uomo non fa 6. Vabbè, come?
4: Leggermente autoreferenziale, diciamo così.
3: Sì, ma perché appunto all'inizio eravamo un duo, poi ci siamo trasformati.
4: Allora, per cortesia, lei si discosti da questo momento perché stiamo parlando come...
1: allora, senta, io lavoro sempre dietro le quinte, però adesso lei mi ha stancato. Okay?
4: Allora, per cortesia, sicurezza, basta. C'è qualcuno che...
1: È un uomo veramente scortese, basta. Facci fare a questi uomini quello che vogliono.
4: Assolutamente, per cortesia.
3: Un parolone, uomo.
4: Questi sono gli amici tuoi, comunque.
3: Uomo è solo Eugenio nella band.
4: Bene, quindi avete fatto uscire il vostro EP, come si chiama?
3: È uscito già due mesi fa, si chiama Einbe, che è una parola tedesca.
4: Come è scritto questo?
3: H-E-I-M-W-E-H.
4: No, giusto, lo ribadiamo per farlo cercare correttamente.
3: Sì. Niente, è uscito due mesi fa...
4: Siete contenti di questo EP?
3: Molto, ma ormai sono cose vecchie. Cioè, l'abbiamo registrato ad aprile dell'anno scorso, l'abbiamo rilasciato ad aprile di quest'anno. E nel mentre abbiamo scritto, cacciato, fatto robe nuove. Quindi, insomma, sono già robe vecchie per noi, diciamo.
4: Dicevo, però siete stancati di quella roba, no?
3: Io sì.
4: Sì?
3: Sì. Loro no.
2: Persone del gruppo no, tipo io ed Alessandro, anche Nadir, diciamo che si è stancato un bel po'.
3: Sì. Esatto. Canta... Soprattutto di una canzone non ascoltatela che si chiama Caffeine, skippatela quella.
4: Niente.
3: Sì, scherzo.
2: Non skippatela, è un po' che non c'entra niente con l'EP, però c'è, magari vi piace ascoltarla.
3: Ok, sì.
4: Va bene, io andrei avanti verso questa bellissima intervista e vi proporrei il primo quiz perché siete i primi ospiti di questa meravigliosa giornata.
3: Ma io non sono bravo.
4: Facciamo partire subito la sigla, prego. Non abbiamo la sigla. Bene, questo quiz si chiama Indovina la canzone da un testo estrapolato a
3: va
4: caso.
3: Bene,
4: vediamo
3: capiamo.
4: Se riuscite a indovinare.
3: Sì, hashtag capiamo.
4: Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Chi è? Vi do un indizio. È uscita nel 94 questa.
3: Nel 94?
4: Esatto.
3: Gli Oasis?
4: No, Jovanotti.
3: Ok.
4: fumo un po', sposto via la tenda, cielo grigio piombo e non lascio che mi prenda. Questo è facile, molto facile.
3: Per me non lo è.
2: Ripeti per favore.
4: Fumo un po', sposto
2: aspetta,
4: via la tenda.
2: Puoi andare un altro po' più piano.
0: Vado più piano, più caldo?
3: Sì, pianissimo.
0: Fumo un po', sposto via la tenda, cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda.
4: Dai, questo è facile, che cazzo.
2: Allora, praticamente...
4: No, praticamente niente. È un grande pioniere dell'hip hop italiano.
3: Fabri Fibra.
4: Neffa, aspettando il sole, ma che cazzo.
3: Ma sapevo, era per vedere se la sapevi tu, veramente. Stupido.
4: Allora, ve ne faccio un'altra un po' più difficile. Vediamo se le facili non le sapevate, adesso andiamo sulle difficili.
3: Ok, magari le sappiamo queste.
4: Niente. Non è successo niente. Un'erezione sembrava il gattacielo di Los Angeles, adesso sembra una casupola di Anzidonia. Ci vediamo domani. Vattene, va, che poi arrivano i figli, i cosi. Ciao.
3: Bonzo Belmont?
4: No, sono gli Squallor.
3: Ok, ok.
4: Questo
3: che
4: è l'incompiuta.
3: Più o meno, più o meno.
4: Se non li sapete, questi brani ascoltateli, cercate perché sono meravigliosi.
3: Ma stiamo perdendo. Ma non ne sapete, ma pure soldi?
4: No.
3: Perdiamo soldi.
4: Se volete darmene, io
3: no,
4: li accetto.
3: Non li ho.
4: Ah, vabbè, allora posso.
3: Ok, neanche meno male.
4: Facciamo l'ultima perché vi vedo già titubanti, oppure ne facciamo altre 6 o 7 mila?
3: Ma secondo me 5 mila facciamo, dai.
4: E nella vita tua comando io perché sei costretta a me come una madre con il figlio.
5: L'ultima dobbiamo fare
4: il Jack. Ok. Ripeto,
3: non,
4: se vuoi.
3: Non so l'italiano.
4: E nella vita tua comando io perché sei costretta a me come una madre con il figlio. Qualcuno
3: aspetta,
4: la sa?
3: Dal pubblico.
4: Cioè, c'è qualcuno,
3: due persone.
4: Qualcuno in diretta che si vuole scapicollare.
3: Più quelli dell'Euronics.
4: Attenzione, vediamo quest'uomo che sta arrivando. No.
3: Cercatelo.
2: E suggerite qualcosa.
4: No, cercatelo, non lo so. Però il tempo limite sono i 3 secondi che vi sto perdendo adesso. Quindi 3, 2, 1.
3: Cannibal Corpse.
4: No. Melo, Marco Castello. Ringraziamo i numeri che sono scarsissimi.
3: Ma
4: sono forti a suonare, ma non sanno neanche una canzone.
3: No.
4: Complimenti. Prossime date dove possiamo sentirvi
3: prossime
4: di nuovo?
3: Prossime date al momento precise non ne abbiamo, ma ce ne saranno quest'estate.
4: Va bene. Speriamo.
3: Quindi appena sappiamo, seguiteci su Instagram se volete. Quelle robe.
4: Che volete, appena ci avete la prossima data, rimontiamo tutta sta
3: subito,
4: roba. Venite qua a dirlo.
3: Sì, ovvio.
4: Va bene, mi ha mandato un messaggio e poi vengo io.
3: Va bene.
4: Grazie mille, ragazzi.
3: Ciao,
4: grazie. Mille.
3: Grazie.
2: Ciao.
3: Ok.
5: Dove faccio?
2: Paolo.
5: Scusate, ragazzi. Dove faccio cacare? Complimenti.

0: Signor avvocato, mi sente lei?
1: Sono sempre pronto io quando parli tu.
0: Che bello, che bello. Allora, vi ricordiamo che siamo in diretta qua da Cosenza Vecchia al Musa Festival. In radio qua abbiamo il nostro carissimo e umidissimo
1: brutto
0: Bonzo.
1: E anche qui il nostro carissimo e umilissimo signor
0: Guido Sbanda. Mi chiami con il mio vero nome.
1: Non gridare, per cortesia.
0: Vabbè, potrebbe succedere di tutto.
1: Ti è piaciuta questa intervista in una? Sei stato divertito?
0: Molto, molto, molto bravi loro.
1: Tra poco sai che cosa succede però, sai che cosa
0: c'è un altro live, a breve c'è un altro live, c'è un sacco di persone, passanti, passantesse. Alle 7:30 avremo un'intervista con un collettivo di nostri amici e amiche che faranno con noi
1: un'intervista collettiva.
0: Esatto, collettivamente. E invece fra 5 minuti ci sarà il live di Serin. Adesso, niente, ti lascio con questa meravigliosa canzone di Nino Caetano che soffre. Buon ascolto.
1: L'Eliot Smith di Crotone.

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che t'ho portato.
0: Che mi ha regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: C'è una domanda sorpresa.

Allora, signori, per chi non lo sapesse, io sono Céline. Chi vuole venire a sentirci? Stiamo presentando dei brani inediti totali, quindi non sono ancora usciti da nessuna parte. Probabilmente sarà un EP, ancora non lo sappiamo. Però se vi avvicinate, magari siamo più contenti. Il prossimo brano si intitola Gravità, che potrebbe essere il titolo dell'EP.

0: Sono Francesco Venneri alla chitarra.
1: Scusate, alla chitarra. Alla tastiera.
2: L'ho detto, l'avete ripresa, giusto?
1: Sì, una chitarra strana. Al sax soprano Mirko Catavero. Vai con questa chitarra, vai.

Grazie ragazzi. Allora, visto che siamo amanti dei cantautori, faremo una cover di Pino Daniele. Vai Mirko, il tuo momento, vai.

Grazie, grazie mille. Allora, questo è l'ultimo pezzo che faremo. Si intitola Assomigliare a te. È una canzone d'amore, ovviamente. Fa così. Vai, Mirko. Ci manca tanto il nostro batterista.

Secondo voi come si intitolava questo pezzo? Nessuno è stato attento a lei. No, solo assomigliare a te. Allora, non so se abbiamo sforato di minuti o perché loro vorrebbero fare un altro pezzo. Paolo, abbiamo il tempo di un altro pezzo? Abbiamo. Ok, l'ultimo pezzo, vai.

0: Grazie mille a tutti per averci ascoltati. Io sono Céline, alla tastiera Francesco Venneri, al sassofono Mirko Catavero. Grazie Paolo per averci invitati, grazie a tutti. Passiamo la parola a chi? A loro, vai.
1: Ragazzi, incredibile, siamo
0: Grazie.
1: tornati, siamo tornati. Fate un altro applauso fortissimo anche voi in radio, in diretta a Céline, la sua
2: Tutti voi che siete
1: band.
2: in macchina, a casa,
1: Sulle barche, dove siete voi, insomma.
2: Applaudite adesso. Vi sento, vi
1: Aspetta un
2: sentiamo.
1: attimo, che non li sentiamo. Vabbè, intanto mettiamo questa canzone tranquilla per ritornare nel mood.
2: Prego.

0: Così frizzantini, torniamo in diretta su Radio Ci Roma. Pazzesco, ragazzi.
1: Incredibile, guarda quanto mi gasa questa frase: in diretta su Radio Ci Roma.
0: In diretta su Radio Ci Roma, in cinema su Radio Diretta, anche potremmo dire.
1: Cirogeno anche, bellissimo.
0: Dov'è Serini? Che dobbiamo importunarla con questa intervista. Intanto vedo gente che si appresta a salire sul palco, fai la in check, insomma, gente che va, gente che viene, incredibile.
1: Allora, aspetta che la vado a cercare un attimo, aspetta.
0: Vai, vai.

0: Céline, la sua meravigliosa band.
1: Come, buonasera a lei. Come possiamo chiamare la band?
2: Allora, noi abbiamo una band con cui suoniamo nei locali e ci chiamiamo Polaroid.
1: Quindi Céline con i Polaroid.
3: Buonasera.
1: Perfetto.
3: A tutti, buonasera. Siamo qui carichi, grazie mille di averci ospitato.
1: Maestro, si avvicina al microfono perché questo qua è un microfono.
3: Allora, sì, è giusto. Dicevo, grazie mille a tutti per averci ospitato. Spero... Si sente, sì.
0: Sì, perfetto, si sente, ma perfetto. Lei chi è? Lei, il suo nome qual è?
3: Chiedo allora, scusa. Sono Mirko Catavero, sono il sassofonaio.
0: E l'altro componente come si chiama?
4: Francesco Venderi alle tastiere.
0: Anche chitarre ogni tanto abbiamo capito.
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Il Ponzo non ne fa passare
2: ma
1: una.
2: Non
1: ragazzi.
2: So perché ero così convinta, raga. Cioè, l'ho detto proprio convinta.
0: Ma ci sta, voglio dire.
2: Tra l'altro, nella mia. No, ma nella mia band non c'è proprio la chitarra.
1: È una voglia di chitarra questa, sì. È una voglia.

0: Chitarra. Ho accontentato, ho messo il suono di chitarra perché...
1: Perfetto, perfetto. Allora maestro, si appresti a fare questa intervista?
2: Allora sì, sono molto emozionato per questo momento. Guarda come sono. Ah, adesso guarda, è cambiato tutto. Anche Radio Giro, ma se ne sono accorti con le tutte. Cara Céline, Céline, nome arte per indicare? Nessuno, Céline, benissimo. Iniziamo subito alla
3: non
2: grande.
3: Non è il mio nome d'arte, è il mio nome di battesimo.
2: Il nome di battesimo, incredibile. Quali sono le tue influenze? Cioè, cos'è che vuoi, cosa hai sentito la prima volta e ti ha spinto a fare quello che fai?
3: Vabbè, in assoluto Francesco De Gregori.
2: Ok.

0: Sono novizi. Ma voi siete musicisti di conservatorio oppure?
1: Di professione.
2: Ma facciamo il pidello.
3: Sì, hanno fatto il conservatorio, cioè liceo musicale e poi conservatorio.
0: Ok.
1: Siamo musicisti classici che poi ci spogliamo.
0: Avvicinate però al microfono, se no non
1: siamo
0: si sente.
1: Musicisti classici di formazione, ma poi ci spogliamo.
0: Ci spogliamo sul palco davanti a tutti, così. Sì. In diretta.
4: Poi ci io non mi spoglio, io mi rivesto. Io faccio il bidello.
0: Quindi tu vai.
4: Ah, ok.
0: Bene, allora ci sono progetti futuri in ballo per

0: Sì,
1: vengono bene questi
0: sempre.
1: Brani?
0: Sì, spero di sì.
1: Sì, no, dico, per come di solito quando uno scrive un brano penso che ce l'ha già più o meno in testa.
0: Esatto, diciamo che vorrei che il disco suonasse proprio come dal vivo.
1: Ok.
0: Molto analogico.
1: Molto analogico. C'hai delle influenze, dei dischi che stai ascoltando ultimamente che ti dicono vorrei andare verso questa direzione?
0: Ho ascoltato tantissimo Carla Morrison, che tra l'altro l'abbiamo suonata prima di Sfruto. C'è un disco suo, non mi ricordo il titolo, però lei.
1: Okay. Bene, adesso facciamo un altro bellissimo quizzettino che abbiamo fatto già lì a Inuna.
0: Prego.
1: E non
0: Mirko,
1: hanno
0: vai.
1: Indovinato neanche un brano. Questo quiz si
2: non
1: chiama
2: vedo l'ora, sì.
1: Indovina la canzone dal testo estrapolato. Sigla!
2: Vai.
1: Non ci abbiamo la sigla, scusate, per questioni di budget. Vediamo se indovinate questo. Tra le nuvole e il mare si può andare e andare sulla scia delle navi.

0: del temporale. Chi è? Che canzone è? Posso dire che non è solo un cantante, ma sono tanti cantanti.
1: Domani.
0: Domani, brava! E chi è che canta questo pezzo qua? Vediamo se te lo ricordi.
1: L'hanno fatta per artisti uniti per l'Abruzzo, ma
0: questa parte chi è che la canta? Quale cantante? Vediamo se lo sai. Se no te lo dico subito. 3, 2, 1. Piero Pelù, quasi.
1: Piero Pelù.
0: Questo secondo me la sai, è facilissima. E già siamo 1-0, in una subito rimandati, sei subito fortissima. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri.
1: Marco
0: che...
1: Mengoni.
0: Incredibile, 2-0, siamo fortissimi. Questo è più difficile. Cosa vuoi? Siamo scimmie terrestri, fa bene all'immagine. Triste a volte come solo l'inferno è, la mia civiltà è sensibile.
1: No, non lo so.
2: Dante Alighieri.
0: No, purtroppo no. È un gruppo che prima era un trio, adesso purtroppo sono rimasti solo due. Un trio italiano famosissimo. Ti dico un brano loro, Angie. Oppure questioni verdena, niente, va bene.
1: No,
0: va bene,
1: non li conosco.
0: Allora, facciamo questa qui. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando, e tornando, e tornando.
3: Disperato.
0: Incredibile, 3-0. Spazzati
1: nada,
0: via
1: nada.
0: Nuna. Ti piace Nuna? Dai, Nuna, sì. Nada, ti piace?
1: Sì, la cantiamo.
0: Beh,
1: allora, artista da matrimoni.
0: Ne facciamo un altro che fosse forse un po' più underground, ma io ci sono legatissimo. Ma tu prendimi ancora in giro. Tanto in giro io non ti vedo più, ma ti trovo pure dentro il supermercato tra una verdura e un surgelato.

0: ancora quella cosa che ti viene da Dio, da Dio, domani me la provo a cucinare io. Chi è?
1: I don't know.
0: Allora, è un artista composto da un nome e un cognome. Siciliano.
2: Tony Pitoni.
0: No, però è siciliano. Un altro siciliano tipo dalle parti di Ragusa. Con la N inizia il nome. Nico Arezzo, raga, no, vabbè,
2: l'abbiamo.
0: Abbiamo anche il disco qua davanti, ma no, dai, l'ultima, dai.
1: Pardon.
0: L'ultima. Sei carino. Sei simpatico. Se vuoi vieni a casa, ti presento i miei. Tu mi presenti i tuoi, non fare la puttana. Chi è? Chi è? No, non è Tony Pitoni. È un rapper. Non ce l'avete? Nei vostri ascolti? Ascoltate un po' di rap.
2: Ascoltate, ascolti un po' di rap.
1: Internazionale.
0: Internazionale tipo?
1: Drake.
0: Quindi italiano niente, uno dei più famosi, Fabri Fibra.
2: Lo stavo per dire, lo stavo per dire.
1: Sì.
0: E adesso non ti piace più? Ci sono dei dischi molto belli, secondo me.
1: Sì.
2: Dai, diamola per buona, la stavo per dire però.
0: Vi è piaciuto questo gioco, ne volete fare un altro?
1: Vai.
2: Sì, dai, continuiamo, ormai ci siamo.
0: Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata. Il tempo che davo all'amore lo tengo solo per me. Questa la sapete. Ho estrapolato proprio un pezzettino finale, un bridge. Le iniziali di questo cantante sono CC.
3: Cesare
0: Cremonini. E il brano qual è? Qual è? Si spalma.
3: Marmellata.
0: Bravissimo, incredibile. Attenzione.
1: Questa la sapevamo.
0: Ce l'avete solo voi, raga. Siete tipo 6-0 contro in una spaltata incredibile.
1: Cioè loro 0 proprio.
0: Non ne hanno presa neanche una. Ne ho fatte altre, non queste qui. Erano in due, voi siete in tre.
2: Erano più facili o era il livello era uguale?
0: Non lo so, se volete ve ne posso fare una di quelle che ho fatto a loro per capire.
2: Vai, vai, giusto per capire se.
3: Una che pure puti scontata.
0: Secondo me questa è facile.
2: Ok, vai.
0: Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo è un pezzo famosissimo. Del 94, però è un po' vecchio. Di un cantante. C'ha un po' di zeppola. Fa un po' così.
1: Non lo so io.
0: Serena da rap, Giovanotti. Pezzaccio questo qui.
2: Ok, dai, vai. Diciamo questa. Vabbè,
3: vai. Fare un'altra.
2: L'ultima. Giusto per
0: capire. Sei appassionato. Sì, questa sì. È la più facile, raga.
2: Vai,
0: non hanno preso neanche questa.
2: Vai.
0: Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. Raga, veramente. Più che fare, no, dai, veramente
3: erano più difficili.
2: No, questa era un po' più difficile, secondo me.
0: Stai aspettando qualcosa? A che cosa aspetti, secondo te? Cielo grigio piombo, cos'è che aspetti? Il sole. Aspetti il sole,
3: scusa.
0: Già sta piovendo, neffa, niente. No,
2: no, allora l'ultima, davvero l'ultima.
0: L'ultima
2: e poi niniamo.
0: Si è casato, allora. Allora. E nella vita tua comando io, perché sei costretta a me come una madre con il figlio. Questo è un altro siciliano. Recentemente Nico gli ha aperto il concerto all'Estragon. No, non è siciliano, non credo. Davvero. Comunque Marco Castello, niente, forse erano difficili allora questi.
4: È siciliano e canta il napoletano.
0: Tipo Pandetta.
4: Perché succedono queste cose?
1: Ma un sacco di gente lo fa.
3: Daniele De Martino.
0: Ma pure Serena Brancale, pugliese, ha fatto quel pezzo in napoletano. Perché?
1: Perché il napoletano è internazionale.
0: Ma tu faresti un pezzo in Veneto, ad esempio?
1: No. Il napoletano sì.
4: A me è capitata una cosa strana nella vita. Una volta mi è capitato di lavorare con una ragazza di qua, calabrese, che cantava in napoletano. Cioè, lei era famosa come cantante neomelodica napoletana, però è

0: per questa frase che hai detto,
1: vabbè,
0: ti ringrazio.
1: No, io non lo volevo dire, però se l'hai detto tu.
0: Ah, bisogna comunque arrivare a fine mese in qualche modo. Raga, un grazie veramente a voi per questa bellissima esperienza, per questo bellissimo live. Adesso vi salutiamo con una canzone che per fare felice Mirko è Canzone contro la paura del
1: Oddio,
0: magico Brunori.
1: No.

canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: Signore e signori, incredibile, su Radio Ciroma in diretta 105.7 FM per noi,
1: ma soprattutto qui dal Musa Festival, il primo giorno di questo festival incredibile. Adesso mancano da scaletta sul palco, manca questo gruppo, gli Insania, che sono da poco stati protagonisti di questa uscita discografica, il loro ultimo singolo che fa parte di un EP che vi consigliamo di ascoltare. A breve inizierà il loro live, ma prima abbiamo un ospite al quale vogliamo fare il benvenuto.
2: Assessore Branda dell'attività produttiva del Comune di Cosenza. Buonasera assessore.
3: Buonasera a voi.
2: Allora, come va? Come le sembra questa attività di oggi?
3: Molto bella. Intanto tutte le attività, tutto quello che fa vivacità e crea sono cose positive, però questa mi sembra molto ben organizzata e anche il mix, la varietà delle cose che ci sono dentro, complimenti, molto bene.
2: Sì, molto interessante. Senta assessore, ma lei di che cosa si occupa, lo diciamo per tutti quelli che sono all'ascolto su Radio Ciroma adesso?
3: Oh, io mi occupo di attività economiche, produttive e turismo. Lo sono da poco meno di 4 mesi e in questo frangente mi sono occupato per l'appunto di queste cose. Abbiamo messo a punto un master plan integrato tra turismo, commercio, artigianato e cultura, perché l'idea è che uno solo di questi settori non è in grado di trainare la città, però messi insieme e facendo una sinergia, creando un circolo virtuoso, sì. Abbiamo 3 progetti operativi sottostanti: Cosenza Connect per il turismo, Cosenza Vive per il commercio e Cosenza Crea per l'artigianato, perché la nostra idea è che il turismo porta persone, il commercio li aiuta a spendere, quindi certo, a fare economia di base, mentre l'artigianato dovrebbe dare l'identità del territorio.
2: Ok, questi sono i progetti di cui lei si occupa, ma ci sono cose per il futuro che vi state occupando adesso? Quali sono i prossimi progetti che dovrebbero partire?
3: Ma diciamo che questo è un progetto che ha un respiro di 36 mesi, quindi ci sono alcune cose che facciamo in 6 mesi, altre in un anno, altre. La prossima cosa che

0: assistito in questi anni. E se recupero, noi abbiamo il dovere di restituire a loro la fiducia e di creare le condizioni perché possano fare bene il loro lavoro. Poi il resto spetta a loro. Noi speriamo di farlo. Insieme si vince, da soli non si va da nessuna parte.
1: E speriamo bene, speriamo bene. Noi la ringraziamo, assessore, è stato molto gentile. C'è qualcosa che vorrebbe dire che non ha mai detto a nessuno adesso in diretta su Radio C Roma? Se la sente di dire qualcosa?
0: No, la cosa che mi sento di dire è che io sono uno che ha, per 40 anni ho fatto il direttore di Confindustria, quindi sono in pensione da un anno e ho accettato questa sfida che mi ha lanciato il sindaco della città per tentare di invertire questa tendenza. E devo dire che pensavo di farla con maggiore distacco, proprio perché avevo tanta esperienza di quelle cose. Invece mi ha preso con grande entusiasmo e un grande coinvolgimento. Se io riuscissi a trasmettere agli operatori un poco dell'entusiasmo e della fiducia che ho io, credo che sarei veramente contento, perché questo è un modo per sicuramente porterebbe risultati interessanti per loro e grazie a loro.
1: E speriamo bene, noi ringraziamo voi, la ringrazio a nome di tutti quanti noi, cioè di me, io e di Paolo. Viva l'assessore Branda, noi adesso
0: viva Cosenza, viva Cosenza,
1: viva Cosenza. Adesso tra poco ricominciamo con i live.
0: Grazie.

0: incredibile, Bonzo. Sai anche parlare in italiano per bene.
1: Ah, dice la verità.
0: Questa cosa è veramente incredibile. Sicuramente è stata ChatGPT, no, tu non sei capace.
1: Sì, abbiamo messo l'emulazione della mia voce e sono andato in diretta da ChatGPT.
0: Complimenti. Adesso a breve il live degli Insania, quindi avvicinatevi al palco, altrimenti si mettono a piangere.
1: Incredibile, ma vero.
2: Anna si è messa col suo nuovo tipo. Frequenta il corso di autocoscienza.
0: Speedy, sei bello. È bello anche in radio, fidatevi. Anche Paolino, niente male.

si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.

Oh, buonasera a tutti, noi siamo Insania. Oggi siamo 2 su 4 della nostra band. Vi facciamo ascoltare il nostro primo EP, fuori dal 22 maggio, intitolato Mario's Beach. Non c'è la chitarra di Manuel. Prova un attimo. E niente, la prima traccia si chiama Casa Caos.

Grazie. Siamo partiti un po' scarichi. Questo era il pezzo un po' più triste dell'EP. Il prossimo pezzo si chiama I Need Campari Gin.

Grazie. Grazie del sostegno che ci state dando. Ho avuto un piccolo attacco di reflusso. Il prossimo pezzo è una cover? No, non è una cover. Ok, no. È un altro pezzo dell'EP e si chiama Stazione Antipanico. Ed è in featuring con una nostra amica che salutiamo, Paola Pisciotta. E lo trovate sempre su tutte le piattaforme digitali. Noi siamo Insania. E niente, buon ascolto.

0: Ok, siamo arrivati all'ultimo brano. L'ultimo brano si chiama Anima da spremere. In realtà è un pezzo triste, ma mi viene da ridere in questo momento.
1: E la facciamo.

0: E questa era l'ultima, grazie. Non so se abbiamo il permesso di farne un'altra. Paolo? Dov'è Paolo?
1: Raga, no? mi dispiace, ma purtroppo abbiamo dei tempi veramente, guarda. Fate un applauso fortissimo ai nostri mitici Insania. Dai, più forte che siamo in diretta. Metti questo bel microfono fuori così si sente l'applauso.
2: Metti questo
1: vai.
2: Microfono più di là così si sente l'applauso.
1: Incredibile, vai.
2: Niente. Metti una canzone un pochino di quelle, capito? Ecco, bravo.

0: abbiamo adesso l'intervista con i nostri mitici Insania. Eccoli qua, fate un altro applauso agli Insania. Bravi, bravi.
1: Il tempo di mettersi a posto un secondo, maestro.
0: I tempi sono stretti.
2: Prego.
0: Dove va? Sei andato?
1: Sta andando a mettere
0: la guarda. Eccolo un altro.
1: Ecco.

0: meglio. Allora, questa intervista te la fa il nostro amico Maglio.
1: Yes.
0: Eccolo qui, Maglio. Sei tu, Maglio. Vai, vai, vai, Maglio, vai.
2: L'insania. Buonasera, buonasera carissimo.
1: Ciao.
2: Come stai?
1: Ma tutto bene.
2: Come è andata? Ti sei divertito?
1: No, mi sono divertito, è stato molto bello. In realtà questi box art sono molto fighi, devo dire la verità.
2: Una bella situazione.
1: Molto bello, molto bello.
2: Che cosa ci avete suonato? Che pezzi avete fatto?
1: Abbiamo fatto dei brani del nostro primo EP. Ecco, ci ha raggiunto Manuel. Abbiamo fatto il nostro primo EP dal vivo, a parte una canzone che Mario non compra le sigarette. Il nostro EP si chiama Mario's Beach. E niente, i pezzi erano più o meno quelli. Non abbiamo fatto nessuna cover stavolta. E questo.
2: Ma ci sono delle
1: grande
2: cose
1: vittoria.
2: State scrivendo delle cose nuove? Ci sono EP in ballo, date, cose?

0: Sì, c'è un summer tour molto pieno di date e stiamo scrivendo anche altra roba, sperando di portarla sempre in giro e cercando di arrivare a più persone possibili.
1: Secondo me questo è il momento del campionato delle cose a caso, così veloce, così a caso, vai, così vai. A caso.

0: Cemento oppure dentifricio?
1: Dentifricio.
0: Dentifricio oppure sigarette?
2: Sigarette.
1: No, dentifricio, dentifricio.
0: La prima, seconda.
1: Dentifricio.
0: Quindi dentifricio. Dentifricio oppure pasta aglio e olio?
1: Pasta aglio e olio.
0: Pasta aglio e olio oppure il velluto?
1: No, pasta aglio e olio.
0: Pasta aglio e olio oppure Mike Buongiorno che ritorna in vita e conduce tutti i giorni in diretta la ruota della fortuna?
1: Pasta aglio e olio.
0: Non sei un nostalgico, quindi. No. Pasta aglio e olio oppure il governo che cade domani mattina?
1: Il governo che cade domani mattina.
0: Il governo che cade domani mattina oppure Riccardo Monaco sventrato adesso in diretta su Radio
1: Ciro?
0: No,
1: il governo cade domani mattina.
0: Il governo che cade domani mattina oppure Speedy Presidente della Repubblica?
1: Speedy Presidente della Repubblica.
3: E su questa immagine io chiuderei l'intervista, ragazzi. Grazie mille e complimenti per questo bellissimo live.
0: Viva l'Insania. Adesso metti qualcosa di quella musica, capito come? Quella cosa un poco frizzantina, effervescente, quella roba, capito, che piace a noi, quella cosa, capito, un poco di musica che non so se mi sono spiegato bene. Quella musica che ti fa fare oddio, un attimo, vediamo se parte questo incredibile pezzo, vediamo se questo maestro i tempi comici, comunque tu me li uccidi ogni volta, chiedo scusa, io sto facendo tutto questo patrocinio del comune di Cosenza, arriva lui.
3: Ce l'abbiamo, tranquillo, tranquillo, va bene, grazie Bonzo.

0: Ma maestro, io sono figlio dello sponsor, sono andato lì un attimo, mi sono preso uno spizzo, mi sono ritrovato con gli occhiali, il portachiavi, una nuova macchina, tutta quanta firmata Aperol, quindi non so, penso che Aperol sia sponsor, quindi grazie Aperol per farci fare questo bellissimo programma su Radio Roma. Adesso abbiamo un'altra intervista.
1: Un'altra incredibile, bellissima intervista.
0: Però non trovo le persone intervistate, dovevano essere già qua, se si appropinquano...
1: Vado a cercarla.
2: Allora ragazzi, ci hanno invitato alla sagra del mandorlato di Colonia Veneta. Sono sicuro che nel 76 ci ha

cover, tra cui O Sole Mio è un pezzo a piacere nostro di Claudio Villa. Non c'è rimborso, ma ci danno un chilo di mandorlato a testa. Ho già detto di sì. Lo sapevo, ogni volta la stessa storia. Vi devo ricordare.

0: smettilo!
1: Non capita spesso di avere l'uomo che fa l'urlo della canzone dal vivo, quindi non lo so, non so, perché questo è un impianto forte. Facciamo che ti abbasso il volume, vai.
2: Si mette lontano?
1: Si mette lontano, vadi, vadi. Bello. Quello del disco è così.

0: nostri ospiti non so che fine hanno fatto, raga. Noi vi ricordiamo che alle 20 inizia il DJ set. Questa qui è Casa Marley, siamo in diretta su Radio Ci Roma, direttamente dal Musa Festival. Eccole, le vedo che arrivano, incredibile! Ci siamo!
1: Un trittico incredibile, prego, accomodatevi, prego.
0: Prego, prego, prego, prego. Allora, visto che qua siamo tutti quanti figli, ciao, dello sponsor, prego gli occhialuzzi da Aperol, così siamo tutti quanti un pochettino più in bolla. Allora, maestro, questa intervista chi fa? Ce la dividiamo io e lei? Vai, vai, prego.
1: Allora, prima domanda che volevo fare. Voi chi siete e che cosa fate?
2: Il microfono è altissimo e siamo basse, intanto.
0: Bonzo, sei sempre lo
2: allora,
0: stesso.
2: Noi chi siamo? Perfetto, noi chi siamo? Siamo Gabriella, Susanna e Alberto.
3: Ciao.
2: Ciao, Elisa in vesti, nelle vesti di Alberto. Non facciamo niente di base, cioè cerchiamo con tutte le nostre forze di non fare niente, però ogni tanto lavoriamo e soprattutto scriviamo cose, disegniamo cose. Abbiamo
3: posso
2: scritto un libro illustrato.
3: Una cosa?
2: Sì.
3: A me piace il colore nero.
0: Mi scusi, deve parlare un po' più vicino al microfono perché
3: a me piace il colore nero.
0: Ad Alberto piace il colore nero. Vabbè, ci sta, è una bellissima cosa, una bellissima informazione. Però voi siete qui per un motivo oggi di cui mi piacerebbe parlaste un pochettino più dettagliatamente. Comunque loro due, no, voi in radio purtroppo non le potete vedere. Buonasera Luca, come andiamo? Ciao caro.
4: Non ti distrarre, ma scusa, stai facendo il radiofonista.
0: Sono affetto da quella sorta di malattia lì che mi distraggo facilmente. Queste due ragazze oggi ho capito che sono sorelle, vero? È una fake news questa qui.
2: Siamo sorelle, però siamo nate, cioè io sono cresciuta a Sibari e lei a Nicastro.
3: Sì,
2: però
3: esatto, esatto. Siamo sorelle divise alla
0: nata. Una storia difficile.
1: Una famiglia molto larga.
2: Sì, una famiglia, sì, una
0: molto
2: famiglia
0: laica,
2: sì,
0: anche.
2: Una
0: immagino
2: storia super trucia, raga. Cioè, mo noi scherziamo.
3: Tu sei la quinta persona che ce lo dice.
1: Bene, ma noi siamo qui per un motivo, però. Oltre a essere sorelle, famiglia larga, allargata, il microfono alto, voi nel collettivo che siete voi, la quale di cui che cosa è?
0: Cosa
3: abbiamo provato a fare un libro illustrato, uno svarione, un flusso di coscienza,
2: un flusso di coscienza, ma non vogliamo, cioè questa è una zeppata quindi non si può dire, forse in radio non si può dire,
0: penso si possa dire tutto,
2: perché nella descrizione del nostro libro c'era scritto flusso di coscienza interpretazione per il libro. Proprio così. Cioè, il testo era questo. Vabbè, niente. Comunque, dall'alto del mio niente è un libro illustrato che parla di un.
0: Dall'alto del mio niente. Sì. A me piace tantissimo questo titolo. Vorrei.
2: Potete ridirlo. Però la presentazione al Pogs tu non sei venuto.
0: Ma perché sono una persona discutibile, cioè non toglie che è un bellissimo titolo.
1: Non sapevamo niente noi, se noi eravamo lì avete con gli striscioni. Anche noi non siamo niente, però invece non sapevamo niente, appunto. Quindi
0: non è facile comunque.
2: Dall'alto pure voi, dall'alto del vostro niente alla fine, tutti,
0: cioè,
2: quanti,
0: assolutamente,
2: cioè comunque
0: sì,
2: un mantra collettivo. E vabbè, niente, un libro illustrato che parla di un tizio poverino che impazzisce nel tentativo di scrivere una storia.
1: Basta così. Quattro pagine questo libro.
3: Lo devi leggere.
1: Lo dobbiamo leggere.
2: Sono quattro pagine, però ci sono tanti avverbi, tanti, capito, punti a capo, come quando
1: capito
2: scrivi la tesi e devi allungare il brodo, quindi.
0: Tranquillo, è un fumetto.
1: Ah,
0: di quelli che ti piacciono.
1: Ci sono le cose disegnate qui.
0: Sì, sì, sì. Tutti avete fatto una collab anche sulla parte grafica del fumetto.
2: Sì. Albè, pure tu dici qualcosa, vai.
3: Allora, a parte il fatto che a me piace. La palette del nero.
0: Ok, quindi il nero in ogni sua forma.
3: Mi piace.
0: Passare Fazio.
3: Passare la china.
1: No, io avvicino il microfono perché sennò io vorrei sentire quello che dici, ma gli altri non lo sentono.
3: Ok, pubblico, sentitemi. Allora, praticamente io ho fatto un impaginato che tra uno stacco e l'altro ci sono quattro pagine di nero che si danno fastidio, però raga, ha senso, perché per il testo dà quel senso di pausa e di sospensione. Quindi per favore andate al box e compratelo e sospendetevi.
0: Vedo gente fuori che sorride.
3: Grazie.
0: Sono in estasi per questa cosa del nero. Un applauso.
3: Grazie.
0: Alle quattro pagine.
3: Grazie.
0: Di nulla di questo bellissimo libro. Oh! E tra l'altro a me piacciono un sacco perché dovete sapere che io questo libro qua lo ho a casa, anche se non sono andato alla presentazione, però ce l'ho a casa e l'ho iniziato a leggere ed è veramente bello. E quelle quattro pagine mi sono piaciute un sacco. Infatti, prima ho provato a prendere un po' per il culo le nostre scrittrici, dicendo: No, ragazzi, il libro era bellissimo, soprattutto quelle quattro pagine. Quindi diciamo che quelle quattro pagine sono veramente, veramente belle. Adesso io sto cercando una canzone da mettere. Ci consigliate una canzone? Di quelle, no, lei, mi piacerebbe che ce la consigliasse lei. Perché prima è arrivata parlando, dove sono gli Insania? Dove sono gli artisti, gli artisti che hanno suonato prima? Raga, questo amore ha rotto le palle. La musica deve parlare di altro. Voi vi struggete per l'amore. Questa cosa qua però ci fa struggere pure a noi.
1: Quindi adesso ci devi mandare una canzone che non parla di amore, una canzone,
3: esatto,
1: gioviale.
3: Puoi mettere Yangen de Potrin.
1: Vai, subito. Così. Sai come si scrive?
0: Yangen de Potrin, tu perché sai come si scrive?
1: Io sono acculturato, ho studiato 6 anni per scrivere. Considera che sono usciti un mese fa. Questi.
0: Vai, maestro.
1: Vuoi un pezzo in particolare?
3: No,
1: Sherpa,
3: no, no,
1: va bene.
3: Tu. Il primo, vai.
1: Sarniez. Pronti via.
0: Ah, ma questi sono quel gruppo che fanno bello. Adesso vi beccate questa bellissima canzone. Raga, volete fare un saluto a Radio Ciroma e ai nostri aspettatori, telespettatori che sono qui davanti a guardarci?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutto. Perché vabbè, ci sta, tutto ci sta. E venite a comprare il libro al box, raga.
0: Che si chiama?
2: Dall'alto il mio niente. Il box si chiama il box di Studio Crea.
0: Box di Studio Crea, il libro si chiama Dall'alto il mio niente, bellissimo.
2: Venite là, ciao.
0: Ciao. Mi suggeriscono che il participio passato distruggere
1: è distruso?
0: È strutto.
1: Ah. Ti ringrazio.
0: Maestro, sembra ieri che iniziavo questa avventura di Radio Spanda. Infatti era ieri.
1: Infatti, e continuerà anche domani. Saremo tutta la notte qui in diretta.
0: Bello. Io e te abbracciati nei box art.

0: senso, quindi com'è andata ieri, maestro? Ma ieri che, cioè, c'erano tipo...
1: Però scusami, tu presupponi che quelli che siano in ascolto a Radio Giro ma sappiano con chi tu stia parlando. Cioè, com'è andata ieri? Perché ieri chi, quando, la quale, di cui? Chi è questo, questo uomo?
0: Lei è un professionista. Lei è veramente un professionista e quindi le chiedo di perdonare per le mie mancanze. Il lei di cui sto parlando è, si parla del baffo più bello d'Italia, del naso più bello d'Europa, Francesco Servidio in arte speedy!

0: che sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta e poi chissà.
1: A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
2: Grazie.
1: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
2: Bentornato Resti.
1: Saluti.

0: Carmelo. Viviamo in un contesto sempre più competitivo e globalizzato, nel quale gli uomini di successo adottano strumenti avanzati per affrontare sfide complesse.
1: La tecnologia è il cane, il capitalismo è il padrone. Questa risposta è stata generata automaticamente dal sistema.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
3: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina, che stavamo a dire, quindi?
2: Che stavamo a dire? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai, eh.
3: Non ho fatto nulla.
4: Radio Ciro 105.6.

Conosci il significato della parola Nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

0: Brano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: bene. Lei promette bene, le dicevo. E probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo?
1: Non lo so, non ho ancora deciso.
0: Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire.
1: Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse?
0: E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale, c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini, e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

0: Utilizzando un normale registratore, è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
1: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: dice... Come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice... Allora perché ti sei impicciato le cose che non ti riguardano? Dico perché io sono carrettiere ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice favoli Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non signora, eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso, e mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete persuasi.
1: Oh,
0: no, ma che fate? No, ragazzi, no!

0: Intanto dall'altra parte del mondo una lobby di economisti tiene le redini dei nostri apparati riproduttivi, ci fa sviluppare ansie e ci spiega lo spread. Voi lo sapete cos'è lo spread?
1: Sì.
0: Sì? Che fino ad oggi, voglio vedere se voi non lo sapevate, fino ad oggi per molti di noi era il rumore della maionese quando usciva per la prima volta dal magico tubetto quando ci trovavamo da soli in bagno. Spread! Spread!

0: curve. Put that fucking line, that boy was a herd. Boy, you getting talked to, guy, like a trick. Wanna talk a flip, acting in the fuck lip. High D to the other side of the world. Paying with this pay B, I need another girl. So I bought that white man, that girl, my life. One crumb missing and I'm taking your life. Corey Miller told me never say it loud. And took a motherfucking pound, pay from that loud.
1: La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi, i modelli matematici, sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. 7 miliardi, 80 milioni e 360.000 persone. Oggi manderemo più di 300 miliardi di mail, 19 miliardi di SMS e ci sentiremo soli comunque. In media diciamo 2250 parole al giorno a 7,4 altre persone. Queste parole saranno usate per ferire o per confortare. Un'antica leggenda cinese parla del filo rosso del destino. Dice che gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai.

siamo, portaci lontano e ci avvitiamo. Se ci evitiamo e ci incontriamo, poi vediamo. O temo, ma il tempo passa e temo. Se al pensiero non parliamo, non chiamo più chi amo. Non chiedo più a chi do, non ballo se balliamo. Non vado dove siamo e ancora non sono. Questo è il segno del vento che ha vinto. Questo è il canto del racconto dipinto. Come sai, nella quiete sono quiete, ci sei. Nel tuo sorridere, giorni interi di noi. Dentro parole a perdere. E la stesura di una fioritura come Sakura. La natura che ci elabora e libera. Volersi e sapersi, giocando a cercarsi, buttarsi. Cose da dirsi, ritrovando i persi nei versi. Nel sogno ti sogno, così è.

Padre nostro che non sei nei cieli, che abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale. Accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde, i pescatori usciti nella notte, le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento e al tramonto dell'uva di vendemmia. Ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, fai d'autunno per loro, da carezza, da abbraccio, bacio in fronte di madre e padre prima di partire.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana! No, senti, ascoltare. Loke, Moana!
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

zitti, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

I'm going to go to the hospital.

0: Asla mbaba koma makuanza. Ngayo wapi. Kinyo yonde makambo.
1: Gli errori di sistema sono in realtà tracce da seguire per arrivare al successo. Gli errori di sistema passano rapidamente dalla sfera emotiva a quella fisica.
2: A questo punto arriva una persona che non conosci. Si avvicina e ti sorride.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire, guadagnare. Credere, obbedire.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che le osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: coglioni.
1: Sono Malaga, la mia vita è sempre più spericolata.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande, lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org

0: o.info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì. Ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sruscio. Di Ciroma, appunto, una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi, ma pochi fine hanno fatto. Dice che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.
1: Giuro che ora mi alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. Ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio a tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

sono rommato per grado, partorito da una zingara, e io sono sempre colpevole, colpevole perché non c'ho la mia terra, non c'ho la mia patria, non so da dove vengo e dove vado.

0: Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile, costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto. Sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT. E essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle
0: Sì,
1: inesattezze.
0: perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: Questo è stato
0: prove.
1: detto nella presentazione, che è
0: No,
1: stato scarcerato.
0: sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare.
1: Ecco, lei...

0: È finalmente disponibile Il Governo Invisibile, il gioco di ruolo che sta avendo un incredibile successo tra grandi e piccini.
1: Divertiti con tutti i giochi elettronici inclusi nella confezione. Memorizza, impara e ripeti ciò che dice la macchina. Al resto pensiamo noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Dalla luce alle tenebre. In un attimo.
2: Prendo furgoncino, via col cinesino, la ditta del nord-est, la sede a Budapest.

0: telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Oh, casa!
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
1: Casa. E ti telefono casa.
3: That was great. That sounded a lot better.
4: Yep. Yeah. Yep.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio te.